0: Shire mama.
1: Ihorere munyana.
0: Azakwihoreze.
1: Ihorere munyana.
0: Niwakuzingeso.
1: Ihorere munyana.
0: Niwavyanka naho.
1: Ihorere munyana.
0: Ndagusabire kuma.